ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardar, luna, luna, tu non curiosar, luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor.

quando ti vedo e poi quando non ti vedrò. Con tutti questi anni che sento oppure no, perché mi son lasciato andare nell'acqua del tuo fiume lento, dentro al letto di questo canale, nel suo tratto che scende giù al mare. Forse questa è la sorgente dove un pensiero sgorga e scende tra i luoghi della mente, dalle vette più alte di un monte dove puoi udire niente. E ancora come prima, come viene.

tempo che non si può fermare. Se questo inverno trasformasse in ghiaccio queste verdi onde che lambiscono appena la riva, ricoperta da ossi di seppia, ma dove il senso, amica cara, di questa pioggia che ora cade? Se fossi tu il rifugio da questo temporale, se mi riconoscessi con quel ragazzo antico che non invecchia mai.

nelle stagioni sempre più remote di questo vivere che eterno è breve. Quando ti vedo e poi, quando non ti vedrò, con tutti questi anni che sento pure no, io che ti ho già fotografata nei miei pensieri come un tatuaggio, come l'icona di un perduto bene, quasi intravista solo nel miraggio di un'altra vita che non mi appartiene. Visione che però non lascia niente tra i luoghi del presente, nei versi di queste canzoni, e ancora sogni e poi, e tutto è come prima, come sempre.